0: Sì, Canzi, vi sente.
1: Sì, vi sente.
0: Please send me out at 3640 Express Drive.
1: Trevor.